Ah, Jorgio. Ah, jodero, Jorgio. Mira, al menos, pásale pa' frente, Jorgio. Pa' frente, Jorgio. Dale, no, macabre. Vete pa' acá, pa' frente.